0: But you're just a boy.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Se infelice è l'innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: of you.
1: Successi appassionanti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il sole mi illumina le giornate. La luna mi illumina le notti. Ma solo tu illumini la mia vita.

0: Oggi è venerdì 18 settembre del 2026. Vi auguro felicità. Ariete, vi ricordo che quel burlone di Mercurio è ancora in bilancia e vi rema contro. Marte è ancora pesante, quindi prendetela almeno voi un po' più alla leggera. Toro, la positività delle stelle si riflette anche nella vita in casa. Tocca il vostro amore. Il posto, il ruolo che volete ottenere e che vi spetta di diritto. Gemelli, per quanto possa essere noiosa questa luna nelle collaborazioni, apre comunque un capitolo nuovo. Cancro, sono dei momenti molto coinvolgenti in amore, che è poi quello che dovete raggiungere tutti quanti, cioè intensità in amore. Branco le stelle, per il segno oggi sicuramente baciato dalle stelle. Io ho una particolare attenzione oggi al leone che ancora non è sposato, al leone che è stato lasciato o che non ha ancora trovato l'amore. Allora a questi leoni io auguro veramente che nascesse un amore oggi, perché questo amore che nasce oggi sarà per sempre. Vergine, oggi anche voi della Vergine, così pragmatici, così razionali, siete un po' strani, come si dice, no? Magari questo poi qualcuno troverà molto sexy, ma certo nel vostro lavoro non credo che vi chiameranno perché siete sexy. Vado alla bilancia. Vedere un certo tipo di donna, di uomo, e allora la bilancia, beh, spesso non ragiona più, diciamo, ecco. Però io conto sulla vostra maturità. Scorpione, una madre e un padre che pensano alla felicità dei figli, ecco, voi dovete solo dimostrare di essere all'altezza di un nuovo prestigioso ruolo. Sagittario, Giove vuole così. So che non è nei vostri programmi, immagino, perché oggigiorno specie le signore, le donne non è che vogliono figli. Però Giove in questo non sente ragione. Quando lui vuole farti avere un figlio, lo avrai. Capricorno, fortuna promessa anche da Giove. Qualche tensione invece con le persone vicine. Vado all'acquario. Vi interessa di più profumo di soldi per il segno dell'acquario. Pesci, per quanto riguarda amore, siete amati, desiderati, indispensabili anche in casa. Allora voi tutti ancora tanta felicità e fortuna con il primo quarto di luna che fa pensare agli uccelli che volano, che partono, però si vedono sempre meno. Quest'anno non credo di aver visto una sola rondine, e questo è molto male. Pensiero, gli uccelli parlano la stessa lingua, sapete, di sempre. Gli uccelli sono il contorno del tempo. Gli uccelli sono il nostro desiderio di luce, di stelle, di vocalizzi, giubilanti.
1: Tutta la notte

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Ed eccoci qui, finalmente arrivati al venerdì. Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Solo Soft. Dai, lo so che stamattina iniziare è più semplice perché il weekend è lì ormai che possiamo praticamente toccare con mano, però prima dobbiamo affrontare questa giornata, per cui iniziamo con calma come sempre dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino, il frate francescano famoso come il santo dei voli, perché lui durante le sue estasi mistiche, secondo numerosissimi testimoni, si sollevava da terra. Quindi auguri a chi porta questo nome, ma anche auguri a chi pratica la levitazione, mi viene da dire. No, a parte gli scherzi, andiamo sul sicuro e facciamo gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 18 settembre. Ricordiamo Greta Garbo, nata nel 1905, tra le attrici più leggendarie, la definirei, della storia del cinema, capace di conquistare Hollywood, restando però sempre schiva e lontana dai riflettori nella vita privata, conosciuta anche come la Divina. E poi ricordiamo anche Franco Franchi, nato nel 1928, che insieme a Ciccio Ingrassi ha fatto ridere generazioni di italiani con la famosa coppia comica Franco e Ciccio. E poi facciamo gli auguri a un grande cantautore toscano, Marco Masini, che a novembre tornerà a suonare nei principali palazzetti italiani con il suo nuovo tour Marco Masini Live 2026. E chiudiamo con un fatto storico da ricordare, accaduto di 18 settembre. Era il 1964 quando sugli schermi dell'ABC debuttava la serie televisiva sulla famiglia Adams, che avrebbe conquistato presto tutto il mondo, e i suoi personaggi sono ancora molto vivi, a partire da Mercoledì Adams, che è la star delle nuove generazioni.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Alla fine ti amo anche quando litighiamo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: dedicata a chi ha già nostalgia dell'estate, dei piedi a mollo in acqua, del sale sulla pelle, dell'abbronzatura. Lo so, fa questo effetto Maria Gadù, grazie a Shimbalaye, appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Pronti a ripartire?
10: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di €4.000 e rate da soli €85 al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche €1.000 di extra bonus e €2.500 di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
9: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
10: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigol a Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Graduale miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali, tra la Lombardia e il Piemonte infatti nelle prossime ore sì, sarà ancora presente qualche annuvolamento, ultimi piovaschi a ridosso delle zone montuose, ma non mancano anche delle parziali schiarite che saranno sempre più evidenti col passare delle ore. In vista di un fine settimana all'insegna del sole, con l'estate che in qualche modo quindi non è finita, anche se le temperature rimangono su valori un pochino più bassi rispetto ai giorni scorsi, siamo intorno ai 25 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ma che coppia, Elton John e Dua Lipa con Cold Heart, l'acoustic version su Dimensione Suona Soft. Tra poco, primo appuntamento Good Life, e te lo dico subito, preparati perché ti faccio così in apertura un indovinello e vediamo se trovi la risposta oppure no.
1: La radio del benessere.

0: iniziamo questo primo appuntamento Good Life con un indovinello. Dai, oggi facciamo una cosa diversa. Cosa può diventare una sedia, un pavimento, anche una lampada? Addirittura a volte può essere commestibile. Cos'è? Lo so che è difficile, te lo dico io. È il bambù. E non so se sai che dal punto di vista botanico il bambù non è un legno, è un'erba. Appartiene alla famiglia delle graminacee e la sua particolarità è la rapidità con cui cresce e con cui si rinnova, tanto che dopo il raccolto può produrre nuovi fusti anche senza dover essere ripiantato ogni volta. E questa è una caratteristica interessante soprattutto per realizzare poi oggetti durevoli con questa risorsa che si rigenera appunto molto facilmente. E poi entra in gioco la nostra curiosità di consumatori, perché davanti per esempio a una bella lampada in bambù proviamo a chiederci: ma dov'è che, da dove arriva quel materiale? Com'è stato lavorato? Con quali colle, quali finiture è stato messo insieme? E se un pezzo si rompe lo possiamo sostituire facilmente? Lo possiamo riparare? Ecco, queste sono tutte domande utili in realtà per valutare la qualità di qualsiasi oggetto e il suo percorso, oltre poi all'effetto che magari farà nel nostro salotto. Ecco, il consiglio pratico è in generale di scegliere sempre un oggetto che ci serva davvero, ben costruito, ben fatto, che possiamo continuare a usare nel tempo, almeno finché funziona, per evitare sprechi, perché la scelta migliore, ricordiamocelo, è quella capace di restare con noi, bella e utile, il più a lungo possibile. E se ti è piaciuto questo contenuto, ti ricordo che lo trovi su dimensionesuonosoft.it con tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: I Beatles su Dimensione Suono Soft, con questo brano scritto da Paul McCartney come omaggio ad una via e a un incrocio della sua infanzia a Liverpool, Penny Lane, che ci porta dritti dritti alla chiusura di questa prima ora di Sveglia Insieme. Lo dico perché ho visto già la redazione pronta che sta scalpitando, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il caso Garlasco: cade l'accusa di corruzione per Mario Venditti, l'ex procuratore di Pavia, sospettato di aver incassato del denaro per far archiviare Andrea Sempio. L'ipotesi di reato riguarda ora altre persone. Torna libero il ragazzo di 21 anni di origine tunisina arrestato a Milano per aver aggredito e insultato un rabbino. Denunciati a piede libero il fratello e il loro amico di 19 anni. Dal 12 novembre a processo. Un anno fa aveva investito e ucciso il 25enne Matteo Barone sulle strisce pedonali in via Porpora a Milano. Ieri l'agente di polizia fuori servizio, che era alla guida dell'auto, ha patteggiato per omicidio stradale 2 anni di reclusione con pena sospesa e ritiro della patente per un anno. Oltre 100 milioni per 15.000 metri quadrati di nuovi spazi e 28.000 di aree riqualificate sono i numeri principali del progetto T1 XL, l'intervento sul Terminal 1 di Milano Malpensa promosso dalla SEA. Il calcio con l'Europa League: Juventus-NEC è finita 5-0. Da questa sera si torna in campo per la Serie A e si inizia con Monza-Sassuolo. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: A Milano c'è una cosa, lo posso dire, che facciamo tutti i giorni e che raramente riusciamo a fare senza lamentarci, che è muoverci. E proprio di questo si parla ai Mobi Days Milano 2026, che sono partiti qualche giorno fa e andranno avanti fino al 22 settembre, quindi una settimana dedicata alla mobilità del futuro. Mezzi pubblici, biciclette, pedonalità, sharing, accessibilità e soprattutto la ricerca della risposta ad una domanda molto semplice di partenza, poi molto complessa la risposta. Come facciamo insomma, muoverci meglio in una città che è sempre più affollata. Il cuore di questa iniziativa è il Castello Sforzesco, nel cortile della Rocchetta, dove è in scena la Rivoluzione Urbana, una mostra che prova a raccontare come tecnologia, spazio pubblico e scelte individuali possano davvero cambiare il modo in cui viviamo la città. E poi c'è il Traffic Panic, un vero labirinto interattivo dove entri, scegli il tuo percorso e scopri che, sorpresa, quando tutti fanno quello che vogliono, il traffico diventa un piccolo inferno. Poi ci sono anche incontri, esperti, università e amministratori per parlare di aria, di salute e territorio, perché la mobilità non riguarda soltanto quanto ci mettiamo ad arrivare, riguarda anche l'aria che respiriamo, lo spazio che occupiamo e la qualità della vita. Insomma, forse quello che dobbiamo imparare è che il futuro della mobilità non è arrivare prima, è riuscire ad arrivare senza aver litigato con almeno 3 automobilisti, un monopattino e un semaforo. E forse questi giorni ci aiuteranno a comprendere meglio questa cosa.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: La prima volta che ti vidi, decisi che dovevi entrare a far parte del mio mondo, per cambiare ciò che era la mia esistenza ed iniziarla a chiamare vita.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: me.
1: Restiamo umani sempre, ce lo ricorda anche Regmon Man con Human su Dimensione Suono Soft. Siamo pronti tra poco ad ascoltare gli amici di Trebi Meteo per sapere che giornata ci aspetta oggi, ma per buttare anche un occhio al weekend che sta per arrivare.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food

0: Per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
1: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Aperitivino?
5: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
4: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
15: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amoca Auto.
16: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
18: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina. Adesso c'è anche Omoda e JQ.
19: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
20: Nissan Ninicar. Sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Graduale miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali, tra la Lombardia e il Piemonte infatti nelle prossime ore sì, sarà ancora presente qualche annuvolamento, ultimi piovaschi a ridosso delle zone montuose, ma non mancano anche delle parziali schiarite che saranno sempre più evidenti col passare delle ore. In vista di un fine settimana all'insegna del sole, con l'estate che in qualche modo quindi non è finita, anche se le temperature rimangono su valori un pochino più bassi rispetto ai giorni scorsi, siamo intorno ai 25 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

sarebbe bere da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

So easy to fall in love di Olivia Dean su Dimensione Suono Soft, ed è veramente facilissimo secondo me innamorarsi di questa cantante, perché ha una voce spettacolare ma anche proprio un'attitudine, un modo di cantare che ti conquista subito.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Se ami i libri, te lo dico, c'è una città che forse dovresti mettere subito nella lista dei prossimi viaggi, che è Buenos Aires, che pensa è considerata la città con più librerie al mondo, ovviamente in rapporto alla popolazione. Ne ha circa 734, cioè 25 ogni 100.000 abitanti. Per capirci, a Buenos Aires trovare una libreria è un po' come qui da noi trovare il bar sotto casa, ecco. E non è comunque soltanto una questione di numeri, perché qui i libri fanno parte proprio della vita quotidiana, della storia, della cultura della città. Per decenni Buenos Aires è stata infatti uno dei grandi centri editoriali del mondo ispanofono e leggere è sempre stato un passatempo accessibile anche proprio nei periodi quelli economicamente più difficili. E devo dire che alcune librerie sono davvero spettacolari. La più famosa è sicuramente l'Ateneo Grand Splendid, che è ricavata dentro un antico teatro, cioè entri e ti ritrovi in platea circondato da libri con le balconate ancora intatte e addirittura c'è ancora il vecchio palco e in realtà lì poi hanno fatto un caffè. E poi ci sono le librerie, quelle più incredibili, quelle a porte chiuse tra virgolette, cioè ricavate direttamente nelle case dei librai, che sono dei piccoli salotti pieni di libri che spesso sono aperti solamente su appuntamento, dove trovi soprattutto editori indipendenti e titoli difficili da trovare altrove. Insomma, se cercavi un motivo in più per organizzare un viaggio a Buenos Aires, ecco, adesso forse ce l'hai.
1: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: dedicato a te su Dimensione Suono Soft delle vibrazioni. E a proposito di vibrazioni, alcuni studenti del Politecnico di Milano hanno sviluppato un progetto, devo dire, molto interessante. Si chiama Orpheus ed è una calza che fa musica senza suonarla, che detta così è un po' strana come cosa, ma è praticamente una calza che analizza in tempo reale la musica e la converte in vibrazioni. Ecco qui che tornano le vibrazioni, che scorrono dalla caviglia verso le dita e aiutano i malati di Parkinson a camminare. Quindi un progetto che stanno sviluppando che è davvero molto interessante e speriamo funzioni.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
5: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
5: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
6: Rigol di... A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
9: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
10: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
11: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
12: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona giornata dalla redazione, buon venerdì da Fabrizio Gaia. Sul caso Garlasco cade l'accusa di corruzione per l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, sospettato di aver incassato del denaro per far archiviare Andrea Sempio. L'ipotesi di reato rimane, ma riguarda ora altre persone. Rozzano alle porte di Milano mercoledì scorso, giornata di ronde e giustizia privata contro gli stranieri dopo l'aggressione di cui è stata vittima una donna da parte di un giovane marocchino. A evitare il peggio in alcuni casi l'intervento delle forze dell'ordine. Negli ultimi 4 mesi i finanzieri dei Varese hanno controllato 26 posizioni di beneficiari di reddito di cittadinanza, assegno di inclusione e altre prestazioni sociali. 20 erano irregolari, un illecito che si quantifica in oltre 156.000 euro. A Milano in 9 anni il calo del 25% di ingressi giornalieri in area C, in area B rimangono praticamente stabili a fronte però di un rinnovo del parco auto. Nel report mobilità del comune il calo dell'inquinamento e l'aumento dell'utilizzo di bici e mezzi pubblici. Europa League per il calcio, Juventus NEC 5-0, da questa sera la quinta di Serie A, l'anticipo tra Monza e Sassuolo, domani alle 18 la sfida al vertice Roma-Inter. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Ultima ora di Sveglia con me in questo venerdì 18 settembre qui su Dimensione Suono Soft. Dai che domani è sabato, arriva il weekend, ma domani è una giornata importante da festeggiare, perché domani lo stadio di San Siro compirà ben 100 anni e forse non c'è modo migliore per raccontare questo stadio se non attraverso quelle voci che ha raccolto dentro di sé in tutti questi anni. Ovviamente San Siro è sinonimo di calcio, neanche a dirlo. È stato per esempio Pelé, che nel 63 è arrivato a Milano e ha segnato quei due gol nonostante un certo Giovanni Trapattoni avesse ricevuto l'ordine di non mollarlo un secondo, ma è stato, per dire, anche nel 1965 un Inter-Liverpool 3-0 con uno stadio talmente rumoroso che addirittura un inviato del Times scrisse di aver visto l'inferno di Dante. Dico solo questo, però non è stato ovviamente anche solo calcio, è stata tanta musica a San Siro, quanti concerti abbiamo visto in questo stadio, quanti ricorderemo a vita. E poi San Siro in realtà è entrato anche nella letteratura. Luciano Banciardi lo vedeva come un enorme bullone che tenta di avvitarsi al cielo. Un altro giornalista inglese molti anni dopo lo ha descritto come una nave spaziale atterrata nella periferia milanese. Ma per cent'anni San Siro è stato soprattutto un luogo fisico, ma un pezzo della memoria di Milano. È qui che arriva la differenza. E purtroppo tra poco dovremo salutarlo, perché sappiamo che il suo destino è segnato, verrà abbattuto tra poco. Però quando sparirà il cemento resteranno comunque le immagini, le partite, i concerti e soprattutto le voci, perché certi luoghi, dai, alla fine sopravvivono sempre anche quando non ci sono più, perché sopravvivono nei ricordi di chi li ha vissuti, e sicuramente questo sarà il destino di San Siro.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore. Se mi odi, sarò sempre nella tua mente.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: Volare sempre in alto, e abbiamo volato altissimi, devo dire, adesso, grazie a James Blunt. Questa era High su Dimensione Suono Soft. Tra poco ci prepariamo ad ascoltare l'uomo delle stelle, l'uomo più atteso della mattinata, che è Branco. E ti ricordo che comunque l'oroscopo di Branco lo puoi ascoltare sempre sul nostro sito dimensionesuonosoft.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
5: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
8: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
14: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
15: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi. E tu dormi più rilassato.
16: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
17: MCA, materassi da 50 anni.
18: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
19: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
18: Anticipo zero?
19: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
20: Autorigol!
19: A Milano dal 1906.
21: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
22: Carriole, carriole, carriole.
21: Ma non era parole?
22: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
21: Un capolavoro senza tempo.
22: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
21: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
23: BricoGay, okay, più vicino a te.
22: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
24: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
0: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Dimensione suono soft.

0: Un brano che riesce sempre a commuovermi, mi devo quasi asciugare la lacrima ogni volta. Love of My Life dei Queen su Dimensione Suono Soft. È arrivato il suo momento, è arrivato il momento nostro di aprire bene le orecchie, di fermarci un attimo, di ascoltare con attenzione tutti i consigli che ha da dirci Branco, e ovviamente sentiamo tutti i segni dal primo all'ultimo.
1: Oggi è venerdì 18 settembre del 2026. Vi auguro felicità. Ariete, vi ricordo che quel burlone di Mercurio è ancora in bilancia e vi rema contro. Marte è ancora pesante, quindi prendetela almeno voi un po' più alla leggera. Toro, la positività delle stelle si riflette anche nella vita in casa. Tocca il vostro amore. Il posto, il ruolo che volete ottenere e che vi spetta di diritto. Gemelli, per quanto possa essere noiosa questa luna nelle collaborazioni, apre comunque un capitolo nuovo. Cancro, sono dei momenti molto coinvolgenti in amore, che è poi quello che dovete raggiungere tutti quanti, cioè intensità in amore. Branco, le stelle per il segno oggi sicuramente baciato dalle stelle. Io ho una particolare attenzione oggi al leone che ancora non è sposato, al leone che è stato lasciato o che non ha ancora trovato l'amore. Allora, a questi leoni io auguro veramente che nascesse un amore oggi, perché questo amore che nasce oggi sarà per sempre. Vergine, oggi anche voi della Vergine, così pragmatici, così razionali, siete un po' strani, come si dice, no? Magari questo poi qualcuno troverà molto sexy, ma certo nel vostro lavoro non credo che vi chiameranno perché siete sexy. Vado alla bilancia. Vedere un certo tipo di donna, di uomo, e allora la bilancia, beh, spesso non ragiona più, diciamo, ecco. Però io conto sulla vostra maturità. Scorpione, una madre e un padre che pensano alla felicità dei figli, ecco, voi dovete solo dimostrare di essere all'altezza di un nuovo prestigioso ruolo. Sagittario, Giove vuole così. So che non è nei vostri programmi, immagino, perché oggigiorno specie le signore, le donne non è che vogliono figli. Però Giove in questo non sente ragione. Quando lui vuole farti avere un figlio, lo avrai. Capricorno, fortuna promessa anche da Giove. Qualche tensione invece con le persone vicine. Vado all'acquario. Vi interessa di più profumo di soldi per il segno dell'acquario. Pesci, per quanto riguarda amore, siete amati, desiderati, indispensabili, anche in casa. Branco e le stelle. Allora voi tutti ancora tanta felicità e fortuna con il primo quarto di luna che fa pensare agli uccelli che volano, che partono, però si vedono sempre meno. Quest'anno non credo di aver visto una sola rondine, e questo è molto male. pensiero. Gli uccelli parlano la stessa lingua, sapete, di sempre. Gli uccelli sono il contorno del tempo. Gli uccelli sono il nostro desiderio di luce, di stelle, di vocalizzi giubilanti.

0: it.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Di fatto siamo ancora in estate perché l'autunno non arriverà prima di qualche giorno, però l'estate come la intendiamo forse noi, quella delle vacanze, della spensieratezza, del divertimento, mi sa che quella è bella che è andata, adesso siamo già immersi nella routine invernale, addirittura sono già comparse in giro alcune decorazioni natalizie e mi è salita un po' d'ansia, devo dire. Per fortuna ci ha pensato Mango a riportarci indietro a quel clima estivo con questo pezzo meraviglioso che è Mediterraneo che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ed eccoci al momento dei saluti, perché abbiamo terminato queste 3 ore di sveglia insieme, abbiamo terminato la settimana insieme, adesso c'è il weekend, ci riposiamo un po' se possibile, ma non è detto, e infatti ti voglio ricordare che se anche domani mattina o domenica hai la sveglia presto, noi qui ci siamo sempre a tenerti compagnia in qualsiasi momento, ovunque tu sia, perché poi ricordo che c'è l'app da scaricare gratis sullo smartphone per ascoltarci veramente in qualsiasi parte del mondo. E allora io ti auguro uno splendido weekend e ti do appuntamento a lunedì per iniziare una nuova settimana, per affrontare meglio una nuova settimana di sveglie presto insieme. Io dalle 6 sarò qui puntuale ad aspettarti fino alle 9. Ora ti lascio con Francesco Cavuoto, buon weekend e a lunedì. Ciao!
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata, buon venerdì dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Ronde di cittadini contro gli stranieri a Rozzano dopo l'aggressione ad una donna da parte di un marocchino mercoledì scorso. Il sindaco Mattia Ferretti dice no alla giustizia privata. Zona rossa all'eco prorogata fino al 2027, la decisione in prefettura sulla sorveglianza rafforzata intorno alla stazione e al centro storico. Un anno fa aveva investito e ucciso il 25enne Matteo Barone sulle strisce pedonali in via Porpora a Milano. Ieri l'agente di polizia fuori servizio, che era alla guida dell'auto, ha patteggiato per omicidio stradale, 2 anni di reclusione con pena sospesa e il ritiro della patente per 1 anno. Il report mobilità a Milano: cresce in 9 anni l'utilizzo di bici e mezzi pubblici, calo del 25% di ingressi giornalieri. In area C, in area B rimangono praticamente stabili a fronte di un rinnovo del parco auto. A Milano ci sono 505 veicoli ogni 1000 abitanti. Europa League: la Juventus batte gli olandesi del NEC 5-0, da questa sera la quinta di Serie A, l'anticipo tra Monza e Sassuolo, domani la sfida al vertice Roma-Inter. Russia al voto da oggi per il rinnovo della Duma, ci risentiamo tra un'ora.
12: Lo senti che è venerdì? Si sente? Io lo sento. Tu lo senti? Mi senti? Pronto? Mi senti? Pronto? Pronto? Mi senti? Buongiorno, buon venerdì. Io sono Francesco Covuoto, questa è Dimensione Suono Soft. Mi senti? E certo che mi senti. Mi senti anche per le prossime 4 ore, se ti va, perché ho tanta musica da farti ascoltare, quindi la sentirai. I successi soft di ieri e di oggi e di domani, e qualcuno pure della prossima settimana. Ci sono arrivati già gli scarichi, signora, quindi oggi abbiamo un bel po' di musica da farvi ascoltare. E prima ancora, grandi voci del cinema, come se piovesse, per i nostri aforismi d'amore, e ancora l'informazione, c'è i segreti in tavola, Good Life, Travel Experience, c'è tutto, il menù è molto ricco, micificco. Si parte? Perché no?
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Ti amo, una sola parola, perché non ci sono spazi tra noi.
15: Whoa.

0: C'è anche Céline Dion nella mattinata del venerdì di Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo torniamo con Travel Experience. Beppuzzo Pellegrino ci accompagnerà in giro per il mondo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
7: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
6: MCA, materassi da 50 anni.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
8: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
13: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina. Adesso c'è anche Omoda e J.Q.
16: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
17: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
18: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
19: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
20: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
21: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
20: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
22: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
20: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
23: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
24: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
25: Dimensione Suono Soft.

go. Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Biagio Antonacci, quanto tempo e ancora. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere che ci accompagna dritti all'appuntamento con il mondo dei viaggi, perché c'è il nostro ambasciatore Beppe Pellegrino che ci accompagna ogni giorno dell'anno, 365 giorni all'anno, in un posto diverso. Ascoltiamolo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, olè! Se parlo così, se incomincio così, secondo voi dove andiamo oggi? Vabbè, è un po' complicato indovinare, però vabbè, ve lo dico io. Mallorca, se a settembre, in questo periodo, vuoi vivere il Mediterraneo senza affollamento di agosto, Mallorca è una delle prime destinazioni che mi vengono in mente. Perché? Perché è un'isola molto più varia di quanto si possa pensare. Non c'è solo il mare, ci sono delle calette della costa fantastiche, i piccoli villaggi della Serra de Tramuntana incredibili, strade panoramiche e la capitale Palma, che secondo me merita soltanto per questo motivo del viaggio una visita. La cosa che più mi piace di Mallorca è la possibilità che hai quando sei sull'isola di cambi completamente lo scenario nella stessa giornata. Al mattino una cara dall'acqua trasparente, il pomeriggio un piccolo paese di montagna e la sera una cena nel centro storico di Palma. E se ti piacciono i tacos, tutte le cose carine che fanno in Spagna, non è male. Fine settembre, metà ottobre è uno dei momenti migliori, perché il clima rimane estivo, specialmente quest'anno che è stato molto caldo. Il mare è ancora caldo e l'atmosfera è decisamente molto ma molto più rilassata. Se voglio un'isola mediterranea che riesce a combinare mare, gastronomia, natura e anche un po' di vita serale, perché le donnine, insomma, anche i ragazzi qui non sono male, è una scelta che difficilmente delude, ok? Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Loretta Goggi, maledetta primavera. Chiudiamo così la prima ora di questo venerdì 18 settembre. Si sente il weekend che bussa alle porte. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora delle good life qui su Dimensione Suono Soft.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Vende Siciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il caso Carlasco, cade l'accusa di corruzione per l'ex PM di Pavia Mario Venditti, sospettato di aver incassato denaro per far archiviare Andrea Sempio. A Rozzano le discusse ronde di cittadini contro gli stranieri e la criminalità. Dopo l'aggressione ad una donna da parte di un marocchino mercoledì scorso, il sindaco Mattia Ferretti dice no alla giustizia privata. Un anno fa ha investito e ucciso il 25enne Matteo Barone sulle strisce pedonali in via Porpora a Milano. Ieri l'agente di polizia fuori servizio alla guida dell'auto ha patteggiato per omicidio stradale 2 anni di reclusione con pena sospesa e ritiro della patente per 1 anno. Il report mobilità a Milano: cresce in 9 anni l'utilizzo di bici e mezzi pubblici, il calo del 25% di ingressi giornalieri in area C. In area B rimangono praticamente stabili. A Milano sono 505 i veicoli per ogni 1000 abitanti. Il calcio dell'Europa League: la Juventus batte gli olandesi del NEC 5-0, da questa sera la quinta di Serie A, l'anticipo è tra Monza e Sassuolo. Alessandro Di Battista sta meglio, è uscito dal Policlinico Gemelli ed è a casa, lo scrive lo stesso Di Battista sui social. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Te lo ricordi il numero di telefono del tuo primo amore, della prima cotta? Perché c'è una generazione che quel numero probabilmente lo ricorda ancora oggi, a memoria, dopo 30 anni, e prima di poter parlare con lei o con lui bisognava superare una prova che oggi definiremmo estrema: telefonare a casa e sperare che non rispondesse il padre. Tra poco torniamo al primo amore e lo facciamo all'interno delle nostre Good Life. Si riparte verso un'ora di musica, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, e poi risponde il papà, come dicevamo, e ancora prima invece la voce di Emanuela Amato con un dolce aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Gli esseri umani devono ancora imparare ad amare e capire che questo dono non è abbinabile alla bellezza. Quando avranno fatto ciò, la vita di ogni persona sarà molto più leggera.

0: Stop crying in your heart out. Oasis, Dimensione, Suono Soft. Tra poco torniamo con le Good Life. Ti ricordi quando chiamavi a casa e rispondeva il papà e tu eri preso dal panico? Bene, tra poco ti rifaccio rivivere quella sensazione all'interno delle nostre Good Life. Stai lì.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
10: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
10: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
12: BricoGay, okay, più vicino a te.
10: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
13: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri. Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
14: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
15: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
14: Photon, i solidi pick-up.
15: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
14: Chang'an, le auto super tecnologiche.
15: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
14: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
16: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzolo DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
21: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
22: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
23: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
24: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
25: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
24: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 155, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
25: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
24: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
26: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
27: Dimensione suono soft.

0: prima ti ho chiesto se ricordi ancora il numero del tuo primo amore. Oggi in alcuni paesi si celebra in maniera informale il First Love Day. E allora torniamo lì in quegli anni, prima delle spunte blu, prima dei DM, prima di "è online e non mi risponde" che ha regalato all'umanità livelli di ansia sentimentale fino ad allora sconosciuti. C'era il telefono di casa, tu chiamavi, rispondeva il papà, pronto? E improvvisamente dimenticavi il tuo nome, il suo nome e il motivo stesso per il quale avevi telefonato. Buonasera, sono Francesco. L'amore negli anni 80 e 90 richiedeva preparazione militare. E poi c'erano i bigliettini, no? Gli appuntamenti fissati giorni prima e soprattutto le cassette. Fare una compilation per qualcuno era una specie di dichiarazione d'amore. Dovevi scegliere le canzoni, metterle nell'ordine giusto, registrarle, scrivere i titoli, ricominciavi, risbagliavi, mettevi la matita dietro, riavvolgevi. Altro che condividere una playlist, quello era artigianato sentimentale. E poi ovviamente c'era la radio, aspettavi per ore quella canzone, partiva, naturalmente il conduttore parlava sopra l'intro. Una generazione intera ha odiato i conduttori radiofonici per motivi perfettamente comprensibili. Ma quando ricordiamo il primo amore succede una cosa molto particolare: ricordiamo lei, lui, un profumo, una canzone, un posto, ma ricordiamo anche noi stessi a quell'età, come parlavamo, come ci vestivamo, quanto ci sembrava enorme un bacio, quanto poteva durare un pomeriggio aspettando qualcuno. E forse è anche questo che certi ricordi rimangono così nitidi. Dentro quel primo amore c'è conservata una vecchia versione di noi. Allora, oggi recupera la canzone di quel periodo, quella precisa, e mettila. Ascoltala fino alla fine e vediamo dove ti porta, perché il primo amore magari finisce, ma la colonna sonora invece ha una memoria impressionante. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere. Ah, viva l'amore!
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: coming back. Si chiama Home, la firma è di Michael Bublé. Chiudiamo così la prima metà di questa mattinata, e questo venerdì 18 settembre. Tra pochissimo informazione, anche 100 secondi di Enrico Mentana, e poi si riparte verso una nuova ora.
1: Suzuki.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor. Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Ceriani. La luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene. Vivi meglio.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
7: Auto Rigol di...
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata, buon venerdì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Nuovo servizio straordinario di controllo tra Rogoredo e San Donato Milanese ieri pomeriggio, impegnati 276 tra poliziotti, carabinieri e agenti delle polizie locali, identificate 1327 persone e controllati 308 veicoli, 4 arresti, 12 denunce, nel bilancio anche ordini di allontanamento e sequestri di droga. Fanno discutere le ronde di cittadini contro gli stranieri a Rozzano. Dopo l'aggressione ad una donna da parte di un marocchino mercoledì scorso, il sindaco Mattia Ferretti dice no alla giustizia privata. Un anno fa aveva investito e ucciso il 25enne Matteo Barone sulle strisce pedonali in via Porpora a Milano. Ieri l'agente di polizia, fuori servizio alla guida dell'auto, ha patteggiato per omicidio stradale 2 anni di reclusione con pena sospesa e ritiro della patente per un anno. Il calcio d'Europa League, la Juventus batte gli olandesi del NEC 5-0 e da questa sera la quinta di Serie A c'è l'anticipo tra Monza e Sassuolo. Nello Yemen colpita la base Taif e anche un caccia italiano, illesi i nostri militari. Adesso spazio alla politica, Enrico Mentana.
12: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Chiaro ed evidente che siamo entrati, lo dico da tempo, nel clima della campagna elettorale e tutta la vicenda attorno al bollo auto lo conferma, ma lo conferma anche indirettamente quel che è successo dopo che Elly Schlein ha inviato una sorta di lettera aperta a Giorgia Meloni e discutendo per punti sul tema energia, su quello che si può fare insieme, su quello che si può discutere insieme per contrastare il caro energia e tutto quello che sta accadendo attorno a una delle materie più importanti, perché è evidente che le guerre ci hanno confermato una fragilità forte di tutto l'Occidente in tema di approvvigionamento energetico, e l'Italia è più scoperta di altri oltretutto. Perché ne parlo? Perché Schlein è stata fatta subito oggetto di un fuoco amico. Ma come? Noi stiamo per fare il programma e tu ti metti a discutere con la Meloni? O noi o loro, è la sostanza. Il problema è evidentemente un altro, che Schlein ha voluto far capire due cose. Primo, qual è il suo metodo di lavoro, che è fondato sui fatti e sul confronto dei fatti. E secondo, più importante, che la guida della coalizione, fino a prova del contrario, ce l'ha lei, che è la leader del partito, che alle ultime elezioni e in tutti i sondaggi ha il maggior numero di suffragi potenziali nei sondaggi, evidentemente, rispetto a tutto il resto del campo largo. È come in qualche modo una mossa che spiazza tutti gli altri e crea proteste non solo in Conte, ed è comprensibile, ma anche ad esempio in Bonelli, che sul tema energetico ovviamente da leader degli ambientalisti è molto sensibile, ma che contesta proprio il fatto che si possa in questa fase parlare, discutere, confrontarsi con Meloni. Vuol dire anche qui che è iniziata la campagna elettorale.
14: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Partendo dal presupposto che ogni venerdì sul nostro sito dimensionesuonosoft.it hai tutti i consigli su cosa fare nel weekend, ma un po' te li do anche io in questo momento. Se questo weekend rimani a Milano, il problema sarà scegliere. C'è la Milano Beauty Week con eventi e pop-up sparsi per la città. Se invece ti va di correre, hai due possibilità. Domenica la Salomon Running con percorsi da 10 fino a 20 km, oppure stasera ai Giardini Montanelli c'è la Pigiama Run. Si corre in pigiama per raccogliere fondi per la Lilt. E qui finalmente quello con l'orsetto sulla maglietta parte avvantaggiato. Per la musica stasera c'è Edoardo Bennato al Mind Life Theater, mentre sabato e domenica Porta Nuova diventa un festival con 50 artisti e 4 palchi. Se hai figli o sei rimasto tu figlio, in piazza Santo Stefano espongono una carta Pokémon del 1996 che oggi vale circa 1 milione di euro, e qualcuno avrà proprio l'acquolina. Quindi questo weekend a Milano puoi correre, ascoltare musica, provare trattamenti di bellezza o guardare un Pokémon che costa più di casa nostra. Direi che il programma sicuramente c'è, la voglia anche. E allora si riparte verso un'ora fatta di musica, godiamocelo a pieno questo venerdì, quindi il weekend possiamo darlo per ufficialmente aperto. In questo momento si parte con Fiorella Mannoia e prima Alessandro Quarta e un dolce aforisma d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: L'amore rilascia un brivido di emozioni, riscalda l'anima e riaccende la passione. Rilascia una scia di felicità che ti porta a cercare l'infinito nella persona della tua vita.

0: Francesco Renga con Angelo, Dimensione Suonosoft. Tra poco, segreti in tavola e consigli quotidiani dal mondo del food e non solo di Francesca Romana Barberini.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Suzuki.

0: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interesse. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
3: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: I D'insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Foton, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Chang'an, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
16: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
19: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
20: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
8: con...
21: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
22: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Renato Zero, i migliori anni della nostra vita nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Francesca Romana Barberini prontissima per raccontarci anche oggi tutto quello che sa dal mondo del food. E allora ascoltiamo.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi continuiamo a viaggiare in compagnia degli Sherman. Sapete che stiamo facendo un bellissimo viaggio, anche un po' fuori stagione, ma abbiamo scoperto che la Corsica a settembre è davvero molto bella. Allora, Sherman, Mattia Lorenzetti, Guido Prosperi, che amano fare viaggi culturali ma soprattutto gastronomici, e oggi è con noi Mattia. Mattia, bentornato a Segreti in tavola.
3: Ciao Francesca, ciao a tutti.
2: Allora, torniamo in Corsica con te. E dove ci porti e cosa ci fai mangiare soprattutto?
3: Torniamo in Corsica e torniamo in un posto che tutti abbiamo studiato, sentito dalle elementari, le medie e le superiori, che sono le Bocche di Bonifacio.
2: Esatto.
3: Questa parte di scogliera calcarea molto molto bella, che si parte da Bonifacio e si scopre Bonifacio arroccata su queste scogliere, e è fantastico perché si vede la famosa scalinata del re d'Aragona fatta con i suoi 189 gradini che arriva fino al mare, quindi è fantastico. E poi con la barca partendo si vede la grotta di Sant'Antoine, che è quella conosciuta anche come il cappello di Napoleone, perché ha questa forma molto molto particolare. Però la cosa bella è che quando si rientra dal porto si mangia un piatto tipico tipico di Bonifacio, che sono le melanzane alla Bonifacienne, quindi le melanzane al modo di Bonifacio. È un piatto semplicissimo perché è un piatto di recupero, e è fatto con delle melanzane che vengono tagliate a metà, sbollentate intere per una mezz'oretta, e poi vengono scavate, facendo attenzione a non rompere la parte della buccia dell'involucro, e con la polpa insieme a del latte aglio, uova e basilico, viene fatta questa crema che poi viene rimessa all'interno del guscio della melanzana e poi coperta con della toma corza, mm-hmm, infilata in forno, e puoi immaginare che roba che
2: buona.
3: È semplice di recupero, ma buonissima buonissima
2: buonissima buonissima in quel contesto così bellissimo bellissimo. Cosa si può volere di più? Io dico
3: delle melanzane alla Bonifacienne.
2: Mattia, grazie per averci portato con voi, con gli Sherman, di nuovo in Corsica. Ci sentiamo nei prossimi giorni sicuramente.
3: Grazie mille,
2: ciao ciao. L'appuntamento con Segreti in tavola torna su Dimensione Suono Soft, non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dietro la collina, Francesco De Gregori. Chiudiamo le prime tre ore di questa mattinata. Tra poco l'ora della decompressione. Che te lo dica fare di venerdì, ha proprio un altro sapore. Tra pochissimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
7: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
8: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
7: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
8: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
9: Rigol di... A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Scoperta una maxi frode sul riso biologico nel Pavese, 14 le aziende coinvolte, 17 gli indagati, tra cui il sindaco di Sartirana. Secondo l'accusa, gli indagati per anni avrebbero venduto come biologico riso coltivato in realtà con sostanze vietate, sequestrati preventivamente 10 milioni di euro. Servizio straordinario di controllo tra Rogoredo e San Donato Milanese ieri pomeriggio, impegnati 276 uomini tra poliziotti, carabinieri e agenti delle polizie locali. Il bilancio di 1.300 persone identificate, 300 veicoli controllati, 4 arresti e 12 denunce. Fanno discutere le ronde dei cittadini contro gli stranieri a Rozzano dopo l'aggressione ad una donna da parte di un cittadino marocchino mercoledì. Il sindaco Mattia Ferretti dice no alla giustizia privata. Calcio Europa League, la Juventus batte gli olandesi del NEC per 5-0, intanto da stasera con l'anticipo Monza Sassuolo prende il via la quinta di Serie A. Tra le altre gare del weekend, domani c'è Roma Inter, domenica Frosinone Como, Juventus Atalanta e Milan Lecce. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
12: Un buon pomeriggio, buon venerdì, quasi buon weekend, direi, da Francesco Cavuoto. Azzardo un quasi buon weekend. Ora piena zeppa di musica da ascoltare tutta ad un fiato. Si riparte con Roberta Flack e Killing Me Softly, e prima ancora una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore. Mi spieghi perché si chiama ora della decompressione? Certo, perché chiacchiero meno, ti faccio ascoltare più musica.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: L'amore è il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non è solo una sensazione, è la verità, è la gioia che è la fonte di tutta la creazione.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Si chiama Budapest. Nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft insieme a Francesco Cabuoto la nostra playlist ritorna. Se hai voglia di musica, sei nel posto giusto.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
11: Sì, hai già capito di chi parliamo.
10: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.300.

0: 940 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
5: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Photon, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Chang'an, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Antonello Venditti con Stella nella nostra ora della decompressione questo venerdì 18 settembre insieme a me e Francesco Cavuoto fino alle 13, poi arriva Fabiana Sera e dolcemente in maniera coccolosa ti accompagna fino alle 5 e allora la nostra musica continua, quella non si ferma mai e senza soluzione di continuità. C'è Phil Collins, questa è la sua True Colors.

Pianoforte. Violini. Fiati. E la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dubbi non ho di Pino Daniele chiude il nostro appuntamento di oggi e della settimana qui su Dimensione Suonosoft. Beh, adesso lo posso dire, buon weekend! Ci sentiamo lunedì mattina per affrontare al meglio, con dignità, con cariche, con energia e con grande frizzantezza, una nuova settimana. Da Cavuoto, buona giornata, ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5, fai il bravo, fai la brava, mi raccomando, divertiti e goditi questo weekend. Ancora d'estate? Beh, sì, direi di sì. Baci, baci a tutti!
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
14: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Da Francesco Di Bruno, scoperto una maxi frode sul riso biologico nel Pavese, 14 le aziende coinvolte e 17 gli indagati, tra cui il sindaco di Sartirana. Secondo l'accusa, gli indagati per anni avrebbero venduto come biologico riso coltivato con sostanze vietate e sequestrati anche 10 milioni di euro. Tre misure cautelari e un sequestro di circa 3 milioni di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza per una presunta truffa da 4 milioni relativa alle scuole di formazione professionale finanziate dalla Regione Lombardia. Gli indagati sono 27 per i reati di peculato, truffa ai danni dello Stato, falso in atto pubblico e bancarotta. Servizio straordinario di controllo tra Rogoredo e San Donato Milanese. Ieri pomeriggio il bilancio è di 1300 persone identificate, 308 veicoli controllati, 4 arresti e 12 denunce. Il calcio con la quinta di Serie A che prende il via già questa sera con la sfida tra Monza e Sassuolo, tra le altre gare del weekend, domani Bologna, Torino e Roma Inter, domenica Frosinone Como, Juventus Atalanta e Milan Lecce. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
15: Che bello augurarti ogni bene in questo Thanks God It's Friday del 18 settembre. Stavo dicendo la fine di settembre. No, abbiamo appena scapolato la metà, signora mia. Dai che ci abbreviamo davvero la vita. Sono Fabiana Sera, ringrazio e saluto anche il mio amico e collega Francesco Capuoto. Che bella la prima Good Life di oggi pomeriggio, perché ti parlo di una cosa rilassante. Ci stiamo o non ci stiamo avviando al weekend? Anzi, tecnicamente già il venerdì si parla un pochino, mentalmente già ci siamo. E quindi dobbiamo rilassarci con una bellissima tecnica. Si chiama cartonage, ti faccio rilassage con un po' di riciclage del cartone che non sappiamo mai che cosa farne. Sì, va bene, va nella raccolta differenziata, però se lo possiamo riciclare con qualcosa di carino a casa, con un lavoretto pratico, perché non farlo? Poi seconda Good Life, come al solito si parla di una parola bellissima, della sua etimologia nella bellissima lingua italiana. Oggi ci riguarda, ci riguarda in un certo senso, riguarda la musica, la radio, ma anche tantissime altre parole di comune uso, e quindi spero di aver diciamo rintracciato la tua curiosità. Il tutto condito, signori e signori, dalla migliore musica italiana straniera di ieri, di oggi e probabilmente anche di domani. Il primo disco ci mette addosso un sacco di allegria e carica positiva. Cominciamo, dai, buon pomeriggio.
16: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: L'arte del saper vivere consiste nell'avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi le ha superate tutte.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ogni promessa è debito, Enrique Iglesias, I Can Be Your Hero, su Dimensione Sono Soft. Io tra un po' ti parlo di carta penna senza calamaio e parliamo di cartonaggio, lo sai fare?
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: A ripartire?
7: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
6: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
7: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigol di...
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto!

0: domani vengono a prendere le misure.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12, in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
1: Foton, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
1: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
6: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese, tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
7: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Domanda di cui conosco già la risposta: hai una scatola vuota che non usi in casa? Beh, sicuramente sì, più di una. Quindi scegli qualche ora libera e qualche scampolo di stoffa sicuramente avanzata da riciclare, tipo una maglietta che non usi più o qualcosa del genere. Perché a volte, per cominciare un hobby, abbiamo già quasi tutto in casa e oggi quindi facciamo cartonage, o magari, perché no, in questo weekend, ovvero l'arte di costruire e rivestire oggetti in cartone, quindi scatole, copertine, piccoli contenitori. Il tessuto si incolla, quindi non devi neanche saper cucire, e c'è qualcosa di più piacevole nel vedere un oggetto prendere forma sotto le proprie mani grazie alle tue mani. Quindi misura, accosta due colori, piega un bordo, perché ogni passaggio richiederà una piccola scelta e ti restituirà un risultato molto molto appagante. Per una prima prova ispirata a questa tecnica puoi recuperare una scatolina robusta e pulita. Scegli un avanzo di cotone che hai in casa, magari è ricavato da una camicia che oramai non utilizzi, e una colla adatta a carta e tessuto. Stendi poca colla, lascia asciugare dopo aver allisciato con cura, e rispetta i tempi, anche tutta la notte, no, per far asciugare appunto bene. Per cominciare prova a rivestire solamente il coperchio. La scatola potrà raccogliere poi foto, lettere, insomma biglietti da visita, posti in cui sei stata, ricevute, o diventare la confezione di un regalo da conservare e riutilizzare. Concediti qualche imperfezione, perché sono carine e rendono il pezzo unico. Qualche bordo leggermente storto racconterà, perché no, un tentativo, il prossimo verrà meglio. E intanto qualcosa che sembrava destinato a essere buttato ha trovato un posto nuovo nella tua casa, e soprattutto hai impiegato un'ora del tuo weekend in maniera molto molto carina e sana. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Here Comes the Sun in tantissime zone d'Italia. Oggi non è che proprio ci sia questo solleone. Comunque ci sono i Beatles intanto su Dimensione Sono Soft a concludere la nostra prima ora insieme in questo Thanks God It's Friday venerdì. E intanto le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
4: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
4: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
7: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Scoperto una maxi frode sul riso biologico nel Pavese, 14 le aziende coinvolte, 17 gli indagati, tra cui il sindaco di Sartirana. Secondo l'accusa, gli indagati per anni avrebbero venduto come biologico riso in realtà coltivato con sostanze vietate, sequestrati preventivamente anche 10 milioni di euro. Tre misure cautelari e un sequestro di circa 3 milioni di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza per una presunta truffa da 4 milioni relativa alle scuole di formazione professionale finanziate dalla Regione Lombardia. Gli indagati sono 27 per i reati di peculato, truffa ai danni dello Stato, falso in atto pubblico e bancarotta. I dipendenti della Apple di Piazza Liberty a Milano incrociano le braccia nel giorno del lancio del nuovo iPhone. Basta contratti precari, dicono, e ritmi di lavoro estenuanti. Calcio, da stasera al via la quinta di Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo, tra le altre del weekend. Domani Roma-Inter, domenica Frosinone-Como, Juve-Atalanta-Milan-Lecce. A Roma uno studente 13enne ha coltellato una prof a scuola in diretta video su Telegram. La prof, 66enne, non è grave. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
4: Eccolo qui, una nuova ora insieme. Io ringrazio sempre la nostra redazione, ringrazio te che hai scelto il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft con la mia voce, quella di Fabiana Sera, con i nostri contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax e con le cose buone da mangiare, perché quando io sento il profumo oppure vedo un risotto impazzisco, non so te. E quindi è un piacere per me annunciarti che dal 25 al 27 settembre nell'area feste Roncello, ti sto parlando della zona di Monza, a Roncello appunto, arriva la sagra del risotto meraviglioso, risotto alla roncellese, appuntamento che richiama come ogni anno centinaia di persone da tutta la Lombardia, dalla Brianza naturalmente, con vino rosso, salsiccia sgranata, che solamente quando uno dice salsiccia sgranata è proprio onomatopeico e ti fa venire una fame pazzesca. Chi sei tu per mancarci? 18, 24, 12, 14 sono gli orari del 25 e del 27, non mancare, informati sul web, naturalmente buon appetito e facci sapere se ti è piaciuto. Noi intanto continuiamo, perché invece ti piace sicuramente il primo discone di quest'ora. Arrivano i Rolling Stones su Dimensione Suono Soft, c'è Angie.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è per definizione un dono non meritato, anzi l'essere amati senza merito è la prova del vero amore.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Lui è Milo con la sua IO Technology e tu l'hai ascoltata nel primo pomeriggio di Dimestre Sound Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: A Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
4: I Di Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i Di Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
6: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale

0: Sicilia 48.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricook.it.
6: Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
6: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
12: Dimensione Suono Soft.

Mamma mia, che bella sonorità questa I'll Fly For You degli Spandau Ballet. Tra l'altro Tony Hadley adora l'Italia e non so se sai, ma spesso è in Italia con le tappe del suo tour come solista, e insomma, quindi ti consiglio davvero di controllare sempre se sei un addicted di questo meraviglioso gruppo. Intanto Giorgia su Dimensione Suono Soft, questa naturalmente è Come Saprei. Buon pomeriggio.

0: Sai che spesso qui ci divertiamo a riconoscere gli intro e i finali dei grandi pezzi internazionali italiani? Beh, questo non possiamo davvero sbagliarlo. The Cranberries l'abbiamo appena ascoltati con Zombie su Dimensione Suono Soft. A concludere un'altra ora insieme, adesso ci sono le news.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuovo. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno. Tre misure cautelari e un sequestro di circa 3 milioni di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza per una presunta truffa da 4 milioni relativa alle scuole di formazione professionale finanziate dalla Regione Lombardia. Gli indagati sono 27 per i reati, tra gli altri, di peculato, truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Nuova ronda ieri a Rozzano con 300 persone in strada. La passeggiata di Presidio è diventata un corteo non autorizzato lungo le strade del quartiere alle porte di Milano, dove qualcuno ha dato fuoco a masserizie nell'area di via Lombardia. I dipendenti della Apple di Piazza Liberty a Milano incrociano le braccia nel giorno del lancio del nuovo iPhone. Basta a contratti precari e ritmi di lavoro estenuanti. Calcio, da stasera la quinta di Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo, tra le altre del weekend. Domani Bologna, Torino e Roma Inter, domenica Frosinone, Como, Juventus, Atalanta e Milan Lecce. A Roma uno studente tredicenne ha coltellato una prof e con casco e GoPro ha tentato di filmare l'aggressione in diretta su Telegram. La donna di 66 anni non è per fortuna in gravi condizioni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta qui con te, ringraziando sempre la nostra redazione e anche ringraziando te che hai scelto il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere. 18, 19, 20, 21. Una volta no, perché quest'anno cambia, è cambiato, è il 22, quindi mancano 5 giorni all'autunno e noi ci facciamo coccolare in questo fine estate, un po' burrascoso, perché sta, insomma, si sta già rinfrescando dalla migliore musica, quella di Dimensione Suono Soft, quella che canti anche un po' stonando, quindi chiuditi dentro, quella italiana, quella straniera di ieri, di oggi, probabilmente anche di domani. Primo discone italianissimo, lo conosci, lo adori, Biagio Antonacci arriva con Iris. Buon pomeriggio.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Un centinaio di cuori sarebbero troppo pochi per contenere tutto il mio amore per te. Ti amo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ma che bello questo testo, ci piace da morire Marco Mengoni con la sua Esseri Umani. Nel momento culturone del venerdì della nostra etimologia, tra un po' ti parlo di una parola bellissima che usiamo relativamente a un po' di significati, quindi non vedo l'ora di parlarti della parola volume.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food.

0: Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scopri la Adamo Cauto in via dei Nissaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Gay, più vicino a te.
1: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Photon, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.

0: Noleggiare è bene. Con Giphy conviene.
1: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
5: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autorigoldi a Milano dal 1906,
12: aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
13: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
17: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Ti faccio un indovinello. Cosa hanno in comune un libro, una chioma molto vaporosa e la nostra musica con la dimensione sono soft? Una parola, volume. La usiamo ogni giorno in diversi significati, ma sai che storia ha? Una cosa molto interessante. Deriva dal latino volumen, ovvero rotolo, da volvere, volgere, avvolgere, far ruotare. Quindi prima di diventare qualcosa da alzare con una manopola, il volume era qualcosa da srotolare con le mani, perché anticamente i testi, come sai, si scrivevano su rotoli di papiro e leggere significava quindi svolgere progressivamente un rotolo con molta pazienza. Ecco perché chiamiamo volume un libro rilegato, lo sapevi? Ma volume di capelli e volume di voce, invece, o di musica? La parola comprende anche l'idea di grandezza, di consistenza e indica quanto forte percepiamo ciò che ascoltiamo. E poi andiamo a conoscere un po' meglio il nostro Dante, che usa volumi anche per indicare il cielo. Paradiso, canto 23, lui dice: l'oreal manto di tutti i volumi del mondo che più ferve e più s'avviva nell'alito di Dio. No, vabbè, una meraviglia. Il real manto è proprio il cielo. È questo il fascino delle parole, cioè sembrano ferme, invece viaggiano per secoli, si trasformano, come diciamo spesso. E forse volume suggerisce proprio di scegliere quanto spazio dare alle cose, alzare quello della musica che amiamo, abbassare quello delle conversazioni invadenti che proprio non ci piacciono e aprire un volume che ci incuriosisce e ci farà sognare. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

un viaggio assurdo. Immenso tu.

0: Ci fa compagnia come sempre Renato Zero con Non cancellate il mio mondo a concludere un'altra ora insieme. Ho scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Adesso arriva anche la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12, in via Industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
11: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Tre misure cautelari e un sequestro di circa 3 milioni di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza per una presunta truffa da 4 milioni relativa alle scuole di formazione professionale finanziate dalla Regione Lombardia. Gli indagati sono 27 per i reati, tra gli altri, di peculato, truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Nuova ronda a Rozzano, con 300 persone in strada, la passeggiata di Presidio è diventata un corteo non autorizzato lungo le strade del quartiere, dove qualcuno poi ha dato anche fuoco a masserizie nell'area di via Lombardia. I dipendenti della Apple di Piazza Liberty a Milano incrociano le braccia nel giorno del lancio del nuovo iPhone, basta contratti precari, dicono, e ritmi di lavoro estenuanti. Calcio al via da stasera la quinta di Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo, tra le altre gare del weekend, domani Roma-Inter, domenica Frosinone-Como, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. Lunedì 21 scattano gli aumenti del ticket sulle visite specialistiche, una revisione che in media vale un aumento del 5,8%. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Eccolo qui la nostra ultima ora insieme in questo Thanks God It's Friday 18 settembre con me Fabio la sera, con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft con i nostri contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax, che però, attenzione, ritrovi anche sul nostro sito insieme a un sacco di altre cose, le nostre schede e poi tantissimi podcast, tutte quante le puntate anche passate di Segreti in Tavola e tutti quanti i nostri programmi che senti durante la giornata. Insomma, dimensionesuonosoft.it è davvero un bellissimo sito, però mi rendo conto che me la canto e me la suono, e quindi a proposito di suonarcela, perché non ascoltare insieme un sacco di buona musica anche in quest'ora? It Must Have Been Love, successone mega galattico, loro naturalmente sono i Roxette. Buon pomeriggio.
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: Amore è guardarlo negli occhi e capire che ti sta dicendo qualcosa anche se in realtà non ha detto una parola.

0: Non so te, ma a me piace tantissimo leggere belle notizie e soprattutto darle anche a te. Quindi The Weeknd, In Your Eyes su Dimensione Suono Soft, e tra un po' ti do un sacco di belle notizie che riguardano proprio il nostro paese.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti?

0: tua auto chioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: BricoK, più vicino a te.
1: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
0: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
4: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
7: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro, Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990, Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990, Jeep Avenger benzina da 18.990, Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Fabio Concato con la sua meravigliosa Domenica Bestiale e il Newsweek, che non è proprio una rivista da poco, che ha pubblicato uno studio secondo cui l'eccellenza sanitaria italiana è riconosciuta in tutto il mondo. Bambino Gesù, Gemelli, Besta e Rizzoli tra i migliori ospedali del mondo. Io ho i brividi e davvero dovremmo essere, come siamo, molto molto orgogliosi del nostro paese. Intanto i Queen.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ne abbiamo parlato ieri e lo aspettiamo naturalmente ancora una volta live sul palco. Vasco Rossi, Vivere, ultimo disco di oggi. Adesso un piccolo recap e poi la nostra informazione qui su Dimensione Suono Soft. Oggi abbiamo fatto un po' di lavoretti fatti in casa per riciclare, perché a noi non piace buttare le cose, quindi cartonnage si chiama ed è una tecnica che ci permette di trasformare le scatole di cui siamo pieni a casa, perché magari ci avanzano dopo che acquistiamo un paio di scarpe oppure qualsiasi cosa, anche le cose da mangiare, e invece le possiamo rivestire in modo molto molto carino. È una tecnica di riciclo molto carina. Seconda Good Life dedicata alla parola volume, volume che alziamo o che abbassiamo, volume dei capelli, volume per un libro. Da che cosa avviene? L'etimologia è molto molto interessante, ne abbiamo parlato. Tutto questo nell'ultima puntata infrasettimanale che mi riguarda con te, e naturalmente ti auguro buon weekend e ti aspetto lunedì sempre a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
1: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
5: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
7: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
8: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
9: Rigol di... A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ruzzano è casa nostra, si annuncia una terza serata di proteste nel comune alle porte di Milano, organizzate ronde di quartiere, nel mirino principalmente cittadini marocchini accusati di spaccio. A Caprino Bergamasco sequestrati 230 kg di droga stipati in un garage. L'operazione dei carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino insospettito dal forte odore di hashish proveniente da un box. Caso arbitri per la Procura di Monza, non sussiste il reato di frode sportiva, chiesta l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e i due ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, sulle cosiddette bussate in sala VAR. Calcio giocato alle 20.45 con Monza Sassuolo, prende il via la quinta di campionato di Serie A. L'aggressività russa e le minacce all'Europa. Gli attacchi ibridi di Mosca non resteranno senza risposta. Le parole del presidente francese Emmanuel Macron, chiesto al governo un piano contro i droni. L'informazione torna tra un'ora.
13: Questa è la radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Io sono Giampiero Di Sora, insieme a me fino alle 21 in questo venerdì pomeriggio. Dai che ci siamo al grande weekend da passare con le nostre tante tantissime emozioni. Saluto Fabiana Sera, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo con la canzone d'amore, prima il nostro aforisma.
14: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Amare contiene il mare, maree, onde, maremoti, alti e bassi. Però è splendido.

0: stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
3: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
11: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Agata.

0: Arcangelo Lodigiano, lazzari-stellantis.it.
1: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Mamas and Papas, adesso apriamo le strade del food con Francesca Romana Barberini. Ci sono i suoi segreti in tavola e come ogni venerdì si parla di Galateo.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Venerdì qui si parla di Galateo e scopriamo quali sono le buone maniere legate alla schiscetta. Lo facciamo in compagnia ovviamente di un esperto, ma soprattutto di un amico di Segreti in Tavola, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero. Sto parlando di Nicola Santini. Caro Nick, come va?
3: Eccomi, benone, benone.
2: Pronti per il weekend? Tu te la porti la schiscetta in redazione?
3: Sì, io sono fan della schiscetta perché intanto è una cosa etica, no? Perché in genere si fa con gli avanzi, si fa con le cose che non si sprecano e poi perché mi diverte, perché non mi va magari andare fuori ogni volta. A volte perché non ho tempo, a volte perché ho detto.
2: Senti, immagino che però ci siano delle regole da rispettare. Quali sono le buone maniere e che cosa sarebbe preferibile, diciamo, evitare in un ambiente di lavoro condiviso?
3: Ma intanto la schiscetta va aperta con discrezione, no? Perché specie adesso come adesso che abbiamo magari tanti spazi così condivisi e si mangia la scrivania, il collega della scrivania accanto potrebbe avere dei programmi diversi dal trascorrere la pausa pranzo immersa nell'aroma della parmigiana della mia domenica, no? Magari ha voglia di sentirsi suoi di profumi, per cui quando si apre non deve essere un atto che sprigiona odori e rumori di qualsiasi cosa accanto, per cui insomma bisogna anche assicurarsi che l'ambiente lo consenta, se no ci si sposta.
2: Certo, ma come si utilizzano in maniera corretta, insomma, che lo so, io mi immagino il microonde, no? Se magari si hanno degli spazi proprio preposti a mangiare insieme, quindi
3: certo,
2: microonde,
3: microonde,
2: gli spazi per la pausa,
3: non
2: so, frigorifero,
3: cioè, a me viene in mente la primissima cosa, che il pesce al microonde è una dichiarazione di guerra. Cioè salmone, merluzzo e parenti stretti, diciamo, di questi pesci hanno quella sorprendente capacità di comunicare la propria presenza a tutto il piano, ecco, magari quello si evita, ricordando che poi insomma proprio per la pausa pranzo, che in genere è frugale, comunque anche se uno se la deve godere, magari serve a riscaldare una cosa, non a cucinare il pranzo, per cui insomma bisognerebbe stare attenti.
2: E come ci si comporta invece davanti alle abitudini alimentari dei colleghi?
3: Ma allora io sono dell'idea che bisogna applicare e utilizzare la discrezione, quindi davanti al collega che ha 3 foglie di lattuga, per dirti, o il vicino che ha la parmigiana formato famiglia, le domande sulle calorie, le osservazioni sulla dieta. A volte ho sentito dire che schifo davanti a una cosa che non piace il naso, aveva un piatto speziato, il curry, piuttosto che davanti a uno che è un integerrimo della cucina italiana, e senti dire osservazioni che potrebbero tranquillamente, secondo me, restare.
2: Sì, certo, no, ma insomma il rispetto bisogna sempre, la prima buona maniera, insomma, prima regola davanti a tutto. Nicola, grazie mille per averci spiegato, insomma, così in qualche modo sottolineato, ecco, meglio, quali sono le regole comuni della schiscetta. Ti auguro di trascorrere un ottimo weekend e ci sentiamo venerdì prossimo.
3: E ci leggiamo su Vero con la tua rubrica Segreti.
2: Assolutamente sì, un bacio.
3: Ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suonosoft. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con.
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suonosoft.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Oggi sono io, Alex Britti. Tra poco le ultimissime notizie. Buon venerdì pomeriggio dalla Radio del Benessere.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi. E tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA, materassi da 50 anni.
7: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12, in via Industriale 265. A Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. No a ronde e violenza. Serve fiducia nelle istituzioni. Così il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, in vista della terza serata di proteste nel comune alle porte di Milano. Alcuni residenti sono scesi in strada contro l'insicurezza e il degrado, nel mirino principalmente cittadini marocchini accusati di spaccio. A Caprino Bergamasco sequestrati 230 kg di droga stipati in un garage. L'operazione dei carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino, in corso accertamenti per risalire ai detentori dello stupefacente. Milano in piazza contro l'odio ebraico, martedì 22 settembre, manifestazione in piazza San Carlo, promossa dall'associazione 7 ottobre. Rivolta a tutta la cittadinanza dopo l'aggressione subita per strada da un rabbino sessantenne. Calcio alle 20.45 con Monza Sassuolo, prende il via la quinta di campionato di Serie A. L'abolizione del bollo auto sotto la lente della Commissione europea. I fondi del PNRR basati sui risultati. L'informazione torna tra un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, io sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 21 di questo venerdì 18 di settembre. Dimensione Sono Soft, la radio che ha tra i tanti poteri quello di farti rilassare, di farti passare tutte le paturnie che magari ti vengono in mente dopo una settimana di lavoro. E noi siamo qui proprio apposta. Alza il volume della tua radio in questo momento perché sta per arrivare la canzone d'amore. C'è anche il nostro aforisma.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Avere paura nell'amore è una stupidità degli umani. Ricordati che il cuore funziona uguale per tutti. Se hai paura di affrontare qualcuno, dall'altra parte c'è la tua stessa paura.

0: 883, questa è la radio del benessere, dimensione sono soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Foton, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
6: Sì, hai già capito di chi parliamo.
5: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
10: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
3: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: I Will Stand By You, la voce di Chris Idle dei Pretenders. A Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti! Volkswagen T-Roc da 20.200 euro!
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro!
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro!
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
7: Auto Rigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
10: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
11: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. HS, istitutogiglio.it.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. No a ronde e violenza, serve fiducia nelle istituzioni. Così il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, in vista della terza serata di proteste nel comune alle porte di Milano. Alcuni residenti sono scesi in strada contro l'insicurezza e il degrado, nel mirino principalmente cittadini marocchini accusati di spaccio. A Caprino Bergamasco sequestrati 230 kg di droga stipati in un garage, l'operazione dei carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino. Indagini per risalire ai detentori dello stupefacente. Portato in questura a Milano nella notte perché ubriaco e molesto, una volta uscito, dopo diverse ore, ha vandalizzato varie auto, arrestato per danneggiamento aggravato un 38enne di nazionalità marocchina. Il bresciano a Gardone Valtrompia, anche la premier Giorgia Meloni ha partecipato alle celebrazioni per i 500 anni della Beretta. La presidente del Consiglio ha assistito al sorvolo delle frecce tricolori per poi rientrare a Roma. Calcio alle 20.45 con Monza Sassuolo prende il via alla quinta di campionato di Serie A. Ticket sanitari da lunedì prossimo cambiano le tariffe per oltre 600 visite ed esami. L'informazione torna tra un'ora. Spazio subito ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È inutile girarci attorno in un clima che è sempre violento per le notizie che arrivano dai vari fronti di guerra. Quel che accade all'interno delle nostre scuole comincia a provocare un legittimo timore, perché sono ormai troppi gli episodi di violenza, non li posso chiamare diversamente, di studenti, anche giovanissimi, come oggi a Roma, nei confronti dei loro insegnanti. Ed è inutile qui fare tutto il ragionamento, la paternale, è il caso di dire, sicuramente del fatto che come è concepibile, come è stato educato un ragazzino tredicenne e che tenta di accoltellare la sua insegnante 66enne. Che cosa ha dentro di sé? Ma soprattutto quali sono i cattivi maestri che nella nostra società non sono più fisicamente presenti, sono sui social. E il segnale che accomuna questa vicenda a quella che avvenne in Liguria, il segnale è molto molto inquietante: la volontà, la velleità di mostrare a chissà chi in diretta social, via Telegram, quello che si sta facendo, la bravata, come si sarebbe detto una volta, che si sta compiendo. Tutto questo va smantellato, e non soltanto con le proibizioni sui social media, e queste si fanno ormai necessarie, soprattutto dentro gli istituti scolastici, ma con un approccio complessivamente, culturalmente nuovo, che deve essere meno tollerante, fatalmente. Non si può pensare, e non è mai successo, né è mai successo negli anni, nei decenni, che a più riprese si tenti di colpire un insegnante, non soltanto per la questione della autorità scolastica, ma più semplicemente per una questione umana, soprattutto di un ragazzino rispetto a una donna, che poteva essere tecnicamente sua nonna. Ecco, tutte queste cose non le possiamo dare per scontate, dare per lette o perdere, perché perderemmo tutti.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
4: Questa è Dimensione Suono Soft con Giampiero Di Sora che ti sta parlando. Siete pronti con t-shirt, short e scarpe da ginnastica? Siete pronti? Dai che siete pronti per un fine settimana trasporto e benessere, dove qui a Milano si prepara ad accogliere ovviamente nuovamente My Personal Trainer Days, la quinta attesissima edizione. Appuntamento all'Arco della Pace, gli eventi sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione, quindi prepariamoci per un weekend di sport con attività e ospiti d'eccezione e naturalmente prevenzione. C'è la musica di Dimensione Suono Soft, la canzone d'amore è il nostro aforisma.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi quando piangi di gioia. Vorrei essere un respiro per accarezzare delicatamente la tua pelle. Vorrei essere un sentimento per poterti amare direttamente. Vorrei essere il tempo per far sì che ciò duri in eternità. Ti amo.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto.

0: incanto.
1: Semplicemente incanto, semplicemente good life. Tra poco a Dimensione Sono Soft si parla di benessere a due passi da casa.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto.

0: fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano:
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali;
2: Foton, i solidi pick-up;
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri;
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su Denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti Bricogay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: Bricogay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: Bricogay, più vicino a te.
8: Bricogay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
11: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
12: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Pronti a ripartire?
14: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
13: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
14: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
15: Autorigoldi
16: a Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
17: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
18: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
19: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
20: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
21: Anticiclone in rinforzo in questo fine di settimana sulle nostre regioni nord-occidentali, questo vuol dire stabilità a basso rischio di temporali, quindi nella giornata di domani, sabato e poi anche domenica, prevediamo bel tempo con sole o al più dei momenti con qualche annuvolamento di passaggio, ma basso rischio di temporali. Tra l'altro le temperature in aumento, si portano le massime nuovamente su valori estivi con valori fino a 28 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai.

0: Questo è l'appuntamento del venerdì sera con Good Life, qui a Dimensione Sono Soft, per organizzare un piccolo viaggio nel benessere questo fine settimana. Potresti aver bisogno soltanto di scarpe comode e di un indirizzo. Da oggi a domenica torna il World Wellness Weekend, 3 giorni con tante strutture e professionisti aderenti che propongono attività collettive e gratuite, dal movimento alla meditazione, dallo yoga ai laboratori dedicati allo stile di vita. L'aspetto interessante è la possibilità di provare. Potrai entrare in uno spazio che non conosci, incontrare un insegnante e scoprire un'attività che finora avevi soltanto letto o sentito. Sul web trovi mappe e programmi, cerca la tua città e consulta naturalmente le proposte. Ogni struttura partecipante si impegna ad offrire almeno un'attività collettiva gratuita ed eventuali servizi aggiuntivi che possono essere a pagamento. Controlla cosa comprende l'incontro, se occorre prenotare, a quale livello di esperienza è richiesto, poi scegli qualcosa che ti incuriosisca davvero. Se la tua settimana è stata piena di sedie e di scrivanie, potresti desiderare un po' di movimento. Se sei stato seduto alla scrivania, vorresti naturalmente fare sport. L'esperimento più utile sarà accorgerti di come ti sentirai tornando a casa subito dopo e capire se quella nuova scoperta merita un posto, anche piccolo, nelle settimane a venire. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: città. E voilà! Paradiso città, destinazione paradiso, Gianluca Grignani, tra poco le ultimissime notizie, tutto questo su Dimensione Sonosoft.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
10: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
11: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
12: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
13: Sì, hai già capito di chi parliamo.
12: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
14: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Tre colpi sul vetro dell'auto blindata parcheggiata nel cortile del Palazzo di Giustizia di Milano. Ipotesi di nuove minacce alla PM antimafia Alessandra Cerreti, impegnata anche nell'inchiesta Idra sul sistema mafioso lombardo. È già sotto scorta. No a ronde violenza, serve fiducia nelle istituzioni, così il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, in vista della terza serata di proteste nel comune alle porte di Milano. Alcuni residenti sono scesi in strada contro l'insicurezza e il degrado, nel mirino principalmente cittadini marocchini accusati di spaccio. Calcio alle 20.45 con Monza Sassuolo, via la quinta di campionato di Serie A. Nazionale, il CT Roberto Mancini ha convocato 34 azzurri, tornano i due Nicolò, Fagioli e Zaniolo, c'è anche Daniel Maldini. La prof coltellata a scuola a Roma da uno studente tredicenne, lo abbraccerei, ha detto. Salvata da un altro alunno, originario del Congo, dovrebbero dargli una medaglia, ma resto a favore della remigrazione. Informazione torna tra un'ora.
0: E dai che venerdì sera con la musica di Dimensione Sonosoft, Gianfiero Di Sora ti sta parlando, ultima ora insieme a me fino alle 21, se stai andando magari a cena fuori con qualche amico o con qualche amica, rilassati con la nostra grande, grandissima colonna sonora. Arriva la canzone d'amore e il nostro aforisma.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Sonosoft.
16: Sento di averlo incontrato. Sai, hai provato quella sensazione? Ti senti come se l'avessi già visto prima, come se lo conoscessi da sempre.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Maroon 5, Sugar, nella serata di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
4: Sì, hai già capito di chi parliamo.
3: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
10: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
9: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
10: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
11: Aperitivino?
12: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
11: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
13: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.000.

0: sarai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
2: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Anticiclone in rinforzo in questo fine di settimana sulle nostre regioni nord-occidentali, questo vuol dire stabilità a basso rischio di temporali, quindi nella giornata di domani, sabato e poi anche domenica prevediamo bel tempo con sole o al più dei momenti con qualche annuvolamento di passaggio, ma basso rischio di temporali. Tra l'altro le temperature in aumento, si portano le massime nuovamente su valori estivi con valori fino a 28 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

Eurythmics, questa è Dimensione Sono Soft e lui che sta arrivando è Miguel Bosé.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

sarà perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: R.E.M., vale a dire i REM, Losing My Religion. Questa è Dimensione Sonosoft, siamo per salutarci. E così siamo ai saluti da Giampiero Di Sora, è veramente tutto. Tra poco, dopo qualche consiglio utilissimo, arriverà l'appuntamento, l'ultimo, con la redazione per rimanere informati. Tutto questo con Dimensione Sonosoft, la radio del benessere. Mentre noi ci ritroviamo proprio tuffati nel grande, grandissimo weekend che siamo per vivere insieme. Domani ti aspetto tra le 17 e le 21. Buona serata, ciao!
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
7: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
6: MCA, materassi da 50 anni.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Autocogliati. Domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
11: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Peculato, truffa allo Stato, bancarotta fraudolenta. I domiciliari Daniele Nembrini, promotore della Fondazione San Michele Arcangelo con scopi di utilità sociale. E la moglie Luisa Carminati, a cui aveva intestato tutto per risultare nullatenente. Per i PM di Bergamo sottratti 4 milioni di euro. Tre colpi sul vetro dell'auto blindata parcheggiata nel cortile del Palazzo di Giustizia di Milano. Ipotesi di nuove minacce alla PM antimafia Alessandra Cerreti, impegnata anche nell'inchiesta Idra sul sistema mafioso lombardo e già sotto scorta. No a ronde e violenza, serve fiducia nelle istituzioni. Così il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, in vista della terza serata di proteste nel comune alle porte di Milano. Alcuni residenti sono scesi in strada contro l'insicurezza, il degrado e lo spaccio. Calcio, si gioca a Monza-Sassuolo, via alla quinta di campionato di Serie A. Ticket sanitari, da lunedì prossimo cambiano le tariffe per oltre 600 visite ed esami. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suonosoft.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suonosoft.
14: Hanno paura di innamorarsi. Io ho paura di non innamorarmi più.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca. Dimmi
8: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri, aperti anche domenica.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano, lazzari-stellantis.it.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Ci sono luoghi che conosci da sempre. Strade che percorri ogni giorno. Ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati. Domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
14: Carriole, carriole, carriole.
15: Ma non era parole?
14: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
15: Un capolavoro senza tempo.
14: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
15: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
16: Brico Gay, più vicino.
14: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
17: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
18: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
17: Photon, i solidi pick-up.
18: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
17: Changan, le auto super tecnologiche.
18: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
17: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
19: Perché accontentarsi quando

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
4: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorivol!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
0: Tutta la notte canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

successi appassionanti, una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
4: Rigol di... A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
8: Sì, hai già capito di chi parliamo.
7: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
1: Canzoni d'amore.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall'altra. E gli sconosciuti si accorgono che vi amate.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €, posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: ID Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci ID Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Rocca.

0: canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è la più saggia delle follie. Un'amarezza capace di soffocare. Una dolcezza capace di guarire.

0: Canzoni d'amore. Senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Come profumi, che gonna, che bella che sei. Che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io non so tacere quando in me è il cuore a parlare.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nell'assoluta solitudine di queste ore del mattino, un brivido mi attraversa lungo la schiena. Ti penso, ho voglia di te, ho desiderio di amarti, darti quel bacio che ancora non ti ho dato, sentirti abbandonare nelle mie braccia e coccolarti affinché il nostro corpo diventi un tutt'uno. Ho voglia di te e del tuo sguardo che mi racconta quanto sei felice mentre sei con me.